0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: way.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La tua

0: Next.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre patti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
6: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri venerdì 19 giugno, la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
5: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Montmeló, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola. Lungo la provinciale 69 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Trontano nella fascia oraria 8-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur, tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4-5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplose il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon lunedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip. Allora, parleremo del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni. Lo hanno celebrato con una festa meravigliosa in una cittadina storica, cittadina di Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. Ci sono le immagini molto molto belle. Torneremo a parlare di Belen, che sarebbe pronta a tornare in TV con un programma, e in questo caso c'entra Maria De Filippi. Poi parleremo di Lewis Hamilton, oltre a vivere una bella storia d'amore con Kim Kardashian. Lo ricordiamo, ieri c'è stato questo capolavoro. Il britannico e la Ferrari tornano al successo dopo oltre un anno, vince a Barcellona davanti a Russell e Norris, ma ne parleremo tra poco. E poi si parlerà di condizionatori nelle case degli italiani. La spesa per l'energia ogni estate raggiunge i 400 euro. Ecco, sì, è bello stare al fresco, ma anche un costo. E poi torneremo a parlare di altre coppie VIP, parleremo anche di Giulia Delellis. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: caldo di questi ultimi giorni, molti italiani hanno acceso il condizionatore. Pensate che esattamente il 60% in più di condizionatori sono stati accesi negli ultimi anni. Ecco, questo perché praticamente niente, il clima è diventato sempre più caldo, è scattata l'accensione. Pensate che ogni stagione un italiano in media spende 400 euro di energia per poter naturalmente avere un ambiente, una casa più fresca. Quindi sicuramente la spesa è davvero molto alta, ma sta di fatto che naturalmente, ripeto, sempre più famiglie usano il condizionatore, il 60% delle famiglie italiane, ma quest'estate dovranno fare i conti anche con l'aumento delle tariffe elettriche. Quindi indicativamente è stato detto che si spenderà sui 400 euro, ma molto probabilmente dipenderà anche da quanti giorni di caldo avremo e poi soprattutto dalle tariffe elettriche in aumento.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva il messaggio della nostra Giusina. Ma veramente, Giusina, sei tu?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: È lei?
1: Buongiorno. Buongiorno. Giusina, sono viva.
0: Meno male.
1: Senti, vorrei ascoltare il mondo insieme a te. Perché il mondo insieme a certe persone è più bello. E spero che questa persona recepisca il mio messaggio.
0: Beh, sicuramente.
1: Baci, baci.
0: Baci. Ciao. Ciao Giusina, allora sì, è vero, insieme a certe persone il mondo è decisamente più bello.

0: Max Pezzali, il mondo insieme a te, la scelta musicale della Giusina che abbraccio forte forte forte, anche se fa caldo. No, dico così perché me l'ha ricordato la prossima Italia Unica, la nostra Lella, che fa caldo e nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Tra un po', quando vi dirò come sarà il prossimo weekend, qualcuno altro che accendere il climatizzatore. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Daviduccio mio, buon inizio settimana. Oggi ti faccio una richiesta un po' particolare. Mi piacerebbe tantissimo ascoltare Mediterranea di Giuni Russo, che mi ricorda un'estate fantastica della mia giovinezza. Se non è possibile, scegli qualcosa tu. Io come sempre ti abbraccio tanto e forte, anche se inizia a fare caldo, ma noi ci vogliamo troppo bene e ci abbracciamo lo stesso.
0: Giusto.
1: E io come sempre ti aspetto domani, Daviduccio del mio cuore, baci infiniti.
0: Baci infiniti, e arriva Mediterranea.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Alla fine è arrivato il giorno del matrimonio, sabato 13 giugno. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno celebrato il loro matrimonio nella storica cittadina di Pieve di San Nicola Capalbio in provincia di Grosseto, coronando una storia d'amore iniziata nel 2017. Il giornalista Gabriele Partiglia ha condiviso qualche video e scatto sui social in cui si vedono anche alcuni invitati, tra cui Jovanotti. Quindi ci sono queste immagini esclusive pubblicate sull'account di Gabriele Partiglia del matrimonio più atteso, no, dell'anno, uno tra i matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni.
1: Radio Italia 1.

Allora, nelle ultime ore è uscita questa notizia su Belén Rodríguez, che è stata in questi giorni al centro del gossip per diversi spiacevoli episodi, dapprima ricovero in ospedale dopo un malore e poi l'accusa, poi smentita di omissione di soccorso e rifiuto della conduzione dell'Isola dei Famosi. Tuttavia, per lei sono in arrivo buone notizie. Secondo un'indiscrezione di Gabriele Parpiglia, infatti Belén sarà presto in TV e dietro questo ritorno c'è lo zampino di Maria De Filippi, perché Belén tornerà in TV a fine settembre e lo farà alla corte di Maria De Filippi nel programma Tu sì che vales.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

Allora, buone notizie per gli amanti della Formula 1, ma anche per quelli che la seguono e la amano, non in maniera proprio come fanno alcuni tifosi che impazziscono per la Formula 1, ma è sempre bello sapere che finalmente la rossa di Maranello è tornata sul gradino più alto del podio, grazie a Lewis Hamilton, che conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, Catalogna. Il britannico ha centrato il successo numero 106 della sua carriera e ha riportato la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a tre giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Quindi queste sono le notizie inerenti alla Formula 1 di Barcellona Catalogna, con la vittoria e quindi il primo posto per la Ferrari, la rossa, grazie naturalmente a Hamilton.

0: Eh sì, forse con l'immagine che hanno pubblicato sulle loro Instagram Stories, due ragazze, Lodi e Francesca Nureddini, hanno intenzione di comunicare qualcosa di importante. Ne parleremo tra poco, anche perché, sapete noi, Lodi è stata in vacanza in Giappone all'insegna del divertimento e dell'immersione nella cultura locale. L'ultima storia pubblicata però da Lodi, ecco, e poi condivisa anche da Francesca, rappresenta invece un'ulteriore conferma della solidità del loro rapporto, della loro storia, e questo naturalmente porta anche una fantasia oppure una verità su una voce che sta circolando nelle ultime ore proprio appunto su questa nuova coppia che ormai è più che consolidata. Dunque non ci resta che aspettare, adesso diamo la linea alla redazione e poi nella seconda ora vi racconteremo che cosa potrebbe accadere proprio appunto nei prossimi mesi tra Elodie e Francesca Nureddini.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. E i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora parliamo di questa nuova coppia che ormai fa parlare di sé da qualche mese, quella formata da Elodie e Francesca Nureddini, che naturalmente non si nascondono più da alcuni mesi. La cantante e la ballerina non si fanno problemi a mostrare in pubblico la propria complicità. La storia pubblicata dalla cantante romana ha mostrato una foto di lei e Francesca appena svegli, accoccolate nel letto e sorridenti mentre si scambiano delle occhiate complici. Un lenzuolo copre quasi del tutto i loro corpi, lasciando però visibile il braccio sul quale Elodie ha una croce tatuata e una spalla della ballerina. All'orario in cui è stata pubblicata la storia lascia pensare che le due abbiano trascorso insieme una domenica mattina all'insegna del relax. Ma attenzione, perché in un'altra storia precedente a quella che le mostra a letto, la cantante e la ballerina si sono fatte vedere intente a visitare un luogo particolare insieme ad alcuni familiari. Si tratta di Villa Adelaide, una residenza ottocentesca sul lago di Alserio, nei pressi di Erba, oggi utilizzata come location per matrimoni ed eventi esclusivi. A documentare il momento è stata una storia pubblicata dall'account della struttura e successivamente ricondivisa sia da Elodie sia da Francesca sui rispettivi profili social. Forse vogliono comunicare che presto, chissà, si sposeranno.
1: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Dunque, le vacanze VIP sono già iniziate. Ritratto di famiglia è quello che scrive Giulia De Lellis su Instagram, condividendo alcuni scatti del sabato trascorso in spiaggia insieme al compagno Tony F e alla loro figlia Priscilla. È tempo di vacanze e la coppia, per staccare dagli impegni lavorativi, ha deciso di regalarsi un weekend a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, per passare le giornate al mare e godersi il sole di giugno. E quindi ci sono le immagini delle vacanze VIP di Giulia De Lellis, Tony F e la loro piccola Priscilla.

0: Allora preparatevi perché tra poco daremo uno sguardo alle previsioni meteo. È una settimana un po' così così, nel senso che allora iniziata tranquilla con temperature gradevolissime, non quel caldo eccessivo. In settimana, vi anticipo, arriverà qualche temporale e poi vi racconterò che cosa succederà proprio verso la fine di questa settimana. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri.
1: Allora, questa
0: possibili.
1: Sarà, come già detto, a livello meteorologico una settimana particolare, perché per i primi due giorni sino a mercoledì avremo cielo sereno, temperature con massime sino ai 33 gradi, ma poi giovedì e venerdì arriverà qualche nuvola e un po' di pioggia, ma attenzione perché poi nel weekend sono previste temperature che arriveranno a superare anche i 36-37 gradi, proprio naturalmente in Piemonte, quindi situazione che cambierà, ripeto, nei prossimi giorni, soprattutto domenica, quando sono previsti 37 gradi.

0: Allora, sui social sono apparse le immagini, video e foto di Paola Ferrari, praticamente irriconoscibile, ma lei ha voluto rispondere agli attacchi sul suo aspetto ricordando il tumore alla pelle e praticamente ha voluto far sapere che purtroppo sul suo viso per eliminare questo tumore a 24 punti. Ecco, da giovedì scorso Paola Ferrari è tornata ogni sera su Rai 1 per seguire pre e post partita della Coppa del Mondo insieme a Simona Rolandi, Marco Tardelli e Roberto Falcao. Il ritorno della giornalista sportiva ha riportato al centro anche un tema che da anni accompagna molte donne della televisione: gli attacchi sull'aspetto fisico. Stavolta a finire nel mirino sono stati soprattutto il volto e gli occhi della conduttrice. Di fronte a insulti e sfottò, Paola Ferrari però ha scelto di rispondere con durezza, ricordando anche la malattia affrontata in passato e segni che sono rimasti sul viso. Le reazioni al ritorno in video della giornalista sono state molto diverse. Accanto a chi ha accolto con favore la sua presenza, c'è anche stato chi ha usato i social per colpirla con commenti pesanti. Ecco, e dunque lei ha voluto ricordare che purtroppo ha combattuto e combatte con un tumore alla pelle e ha fatto sapere che sul suo viso ci sono 24 punti.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Gossip non si ferma mai. Allora, mancano davvero poche ore all'attesissimo evento di questa sera, lunedì 15 giugno, che vedrà protagonista Achille Lauro allo Stadio San Siro a Milano, uno spettacolo che promette di fondere musica, performance e alta moda, ma che sta facendo parlare di sé anche per alcune voci legate alla voce sempre più insistente sulla possibilità della partecipazione all'evento di Laila Hasanović, la splendida modella danese fidanzata del campione di tennis Jannik Sinner. Achille Lauro, che per l'occasione veste anche i panni di direttore creativo, avrebbe ideato uno show decisamente fuori dagli schemi per presentare la sua prima collection, trasformando l'impianto milanese in un vero e proprio laboratorio d'arte contemporanea. Ecco, e quindi arrivano anche le indiscrezioni sulla presenza della modella compagna appunto di Jannik Sinner. Dunque, si vocifera che lui l'avrebbe corteggiata, ma credo a livello professionale, e dunque vedremo poi se questa sera ci sarà anche lui, Jannik Sinner.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite. I mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi, il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
6: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
5: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz 2 volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90° il gol vittoria dell'ex atalantino Diallo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda e Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari. In mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

abitudini delle persone con gli anni cambiano anche grazie all'intelligenza artificiale. Avete sentito, no? Che purtroppo buona parte dei posti di lavoro sono stati praticamente occupati dall'intelligenza artificiale. Adesso invece si parla di bellezza e intelligenza artificiale. Un tempo nello studio dei chirurghi estetici per i ritocchini si arrivava con la foto di una modella o di un'attrice. Oggi invece il riferimento è diventato molto più intimo e proprio per questo più insidioso, una versione migliorata di se stesse attraverso l'intelligenza artificiale. Basta una fotografia, qualche comando digitato su un'app basata appunto sull'intelligenza artificiale e in pochi secondi compare sullo schermo un volto più simmetrico, un naso più sottile, una mandibola più definita, una pelle senza imperfezioni. Questa è la promessa che è applicata alla bellezza grazie naturalmente alla tecnologia. Non diventare qualcun altro, ma la versione ottimizzata di sé, un'immagine corporea perfetta che però non può esistere nella realtà nemmeno sottoponendosi a decine di interventi. Allora, in realtà molte giovani cadono in questo inganno. Le giovani donne cresciute nell'ecosistema dei social, dove il confine tra reale e artificiale è sempre più sottile, a volte non riusciamo a capire naturalmente dove si può arrivare con la realtà e dove ci si deve fermare, perché naturalmente tutto quello che vediamo spesso viene creato appunto dall'intelligenza artificiale e non è reale, non potrà mai essere così.

Allora, ci sono altre voci sul programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, che continua la caccia ai grandi nomi per la prossima edizione, mentre restano aperte alcune questioni legate alla giuria. Milly Carlucci sarebbe concentrata soprattutto sulla costruzione del cast, da sempre uno dei punti di forza dello storico show di Rai 1. Tra i nomi valutati nelle ultime settimane sarebbe spuntato anche quello di Elisabetta Canalis, considerata da molti uno dei profili più forti da portare sulla pista da ballo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle proprio appunto in queste ultime ore, il tentativo non sarebbe andato a buon fine. Quindi c'è stato un corteggiamento da parte di Milly Carlucci per Elisabetta Canalis.

0: ma sarebbe sfumato uno dei colpi più attesi e dunque non la vedremo ballare nel programma della Carlucci.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: come avete sentito, ci sono delle novità in alcuni programmi televisivi. Dunque si sta rincorrendo la voce che molto probabilmente arriverà un VIP decisamente molto molto importante. Non è stato fatto il nome, però c'è questa voce che circola proprio appunto sul programma di Ballando con le Stelle. Quindi aspettiamo, che naturalmente in attesa di scoprire chi sarà uno dei giudici che andrà a sostituire Selvaggia Lucarelli, ecco, che arrivi poi anche la notizia su questo VIP, ma tra l'altro dicono appunto sia un personaggio molto molto conosciuto.
1: Radio Italia 1.

Irama con Cavana. Allora, abbiamo la notizia su questo matrimonio attesissimo, infatti lei stessa ha detto era ora. Grande festa a Polesine Parmense, in provincia di Parma, per il matrimonio del secondo genito di Orietta Berti Otis con Lia Chiari nella chiesa della Beata Vergine di Loreto. I due si sono uniti con un rito religioso officiato da Don Guido Colombo, che è sempre stato vicino alla Berti e alla sua famiglia. Poi grande festa con oltre 200 invitati, regina del party naturalmente è stata appunto Orietta Berti, che ha cantato, bevuto, sorriso, non ha negato a nessuno un selfie, ma c'è anche stato spazio per un attimo di commozione. Infatti l'usignolo di Cavriago è scesa qualche lacrimuccia al ristorante. Poi la cantante ha commentato il matrimonio al Resto del Carlino: un giorno bellissimo, sono felice per Otis e per Lia che vivono insieme da tempo e hanno due bambine meravigliose, Olivia e Ottavia, che a me e a Osvaldo hanno cambiato la vita, era ora che si sposassero. Queste le parole appunto di Orietta Berti.

0: Allora, polemiche sul concerto di Cesare Cremonini, 80.000 persone all'ippodromo La Mura di Milano per vedere appunto Cremonini, un numero che fa impressione, che parla di successo, di ritorno alla musica dal vivo in grande stile, eppure dietro quella cifra tonda e rassicurante si nasconde una serata che per molti si è trasformata in un incubo organizzativo. Tra code interminabili, ingressi al rallentatore e servizi insufficienti, il concerto dell'artista bolognese è finito al centro di polemiche virali sui social, con una fan in particolare che ha deciso di mettere la faccia sulla propria delusione e per questo, a suo dire, è stata bloccata su Instagram direttamente da Cremonini.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Che la TV italiana è in fermento, praticamente ci sono notizie che riguardano il programma televisivo di Tu sì che vales. Molto probabilmente arriverà anche Belen, ma quello che ci ha lasciato tutti a bocca aperta è questa notizia: una rivoluzione in arrivo per il sabato sera di Canale 5. Tu sì che vales tornerà in onda da fine settembre con una novità importante che riguarda la conduzione dello show. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella rubrica C'è chi dice di Giuseppe Candela, Elisabetta Canalis sarà la nuova co-conduttrice del programma, sostituendo Giulia Stabile, che ha guidato la trasmissione dal 2021.

0: Con Chiara Gagliazzo si chiude l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Fate i bravi, un bacio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, spero stiate bene, ben arrivati da questo weekend. È iniziata la settimana e ci saranno temperature roventi verso fine settimana, addirittura vedo cose tipo 37 gradi, ecco, avrei voluto non leggerlo, ma insomma ho dato uno sguardo, questo sembra insomma doverci aspettare, ma soprattutto aspettatevi della buona musica qui su Radio Italia 1 e quindi notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Rimanete con me.
2: Radio Italia 1.

Gaia su Radio Italia 1. Allora, dal Corriere questa notizia: il governo argentino lascia fuori dagli stadi dei mondiali padri che non pagano il mantenimento ai figli. Elenco trasmesso proprio agli USA. Scelta sorpresa delle autorità argentine: i padri che non hanno versato il mantenimento per i loro figli non potranno sedersi sugli spalti per assistere alle partite del mondiale. Insomma, no assegno, no nazionale. Una decisione comunicata in questi giorni dalla ministra della sicurezza nazionale Alejandra Monteoliva. Chiara la comunicazione: chi non si occupa dei bisogni dei suoi figli non entra a vedere la partita. Un annuncio che può sorprendere, ma non costituisce una novità in terra argentina. Questo previsto per la Coppa del Mondo, infatti, è un divieto che è già comunemente previsto per le competizioni interne del paese. Il governo di Buenos Aires, prima dell'inizio del torneo, ha trasmesso alle autorità statunitensi la lista dei padri che da almeno 2 mesi non risulta in regola con gli alimenti da pagare per i figli, ovviamente minori. Una lista che dovrebbe contenere circa 13.000 persone, sono quindi tante, insomma. Giustamente qualcuno ha commentato: se puoi pagarti il biglietto, mantieni i tuoi figli prima. Quindi ci può assolutamente stare, sono più i consensi che i dissensi, anche vedendo i commenti a questa notizia. Se vi va di farmi sapere cosa ne pensate, potete farlo al 347 049 3131. Rimanete su Radio Italia 1. La tua

un immortale Achille Lauro su Radio Italia 1. Allora, una notizia proprio che sto leggendo in tempo reale su TGcom 24. È un grande momento per il Regno Unito, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Con queste parole il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Allora, siccome si paventava questa cosa, ne abbiamo parlato anche con qualche membro di Fondazione Italia Digitale, per chi non lo sapesse, rubrica che va in onda tutti i venerdì alle 12:20 circa. Allora, si occupa ovviamente del mondo digitale, di tutto quello che riguarda questo mondo e il tempo storico che stiamo oggettivamente vivendo. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera, ha spiegato Starmer in conferenza stampa. Non è una cosa che faccio alla leggera, anche perché dire che i social non hanno portato benefici ai giovani è chiaramente sbagliato, dice Starmer, ma governare è anche prendere scelte, ed è chiaro per me che il ban totale sia la scelta giusta, prosegue quindi. E poi spiega le motivazioni di questa scelta parlando della sua esperienza come padre. Arrivo a questa conclusione come genitore su esattamente quali paure proviamo tutti quando pensiamo a questo problema, tutto quello che ho sempre voluto per i miei figli, che fossero felici e al sicuro, e penso che sia quello che ogni genitore desidera. Ma ora faccio una domanda: credete davvero che i social media creino un ambiente felice per i nostri figli? Credete davvero che sia un luogo dove possano sentirsi al sicuro? Io personalmente non credo nemmeno di dover rispondere a queste domande. Oggi ogni genitore può vederlo con i propri occhi. I social media stanno rendendo infelici i bambini, rende più facile per i bulli molestarli, abusarli, e potrebbe persino danneggiare la loro salute mentale, esponendoli a contenuti pericolosi, perché è proprio quello che attira l'attenzione. Concludendo, sottolinea come i social creino dipendenza. I social sono progettati per creare dipendenza. Funzionalità come l'infinite scroll sono pensate per bloccarti per ore. Impedisce ai bambini di fare i compiti, di leggere, di giocare con gli amici all'aperto, di andare a letto un'ora decente. Quindi questa è la notizia, una notizia veramente che vi ho letto in tempo reale da TGcom 24, e come sempre potete dirmi la vostra. Vi leggo tutti al 347 049 3131. La tua

0: notizia da TGcom 24. Allora, un pilota di aerei di linea di Air Canada è accusato di aver volato per 17 anni senza licenza. Ecco, no, queste sono quelle cose che io, che sono terrorizzata dai voli aerei, per carità, poi ho sempre volato, continuo a volare, ci mancherebbe, però. Allora, 17 anni ai comandi dei jet più grandi di Air Canada, tra l'altro, oltre 900 voli, sono tanti, 3 milioni di dollari di stipendio e sono altrettanti. Una carriera che ricorda da vicino la trama di Prova a prendermi, il film, ve lo ricordate, quello di Steven Spielberg, in cui Leonardo DiCaprio interpreta Frank Abagnale, il truffatore che si finse pilota di linea spacciandosi per ciò che non era. Io me lo ricordo, uno dei film secondo me più belli di Leonardo DiCaprio, solo che questa volta non è cinema ma una vicenda reale che sta scuotendo l'aviazione commerciale nordamericana. Al centro c'è questo Geoffrey Wall, ex comandante della compagnia canadese, finito in un'inchiesta che secondo gli inquirenti lo vede protagonista di una lunga frode. Avrebbe pilotato come comandante dal 2009 al 2025 senza possedere la licenza specifica richiesta per quel ruolo, presentando documentazione ritenuta non autentica. L'indagine, denominata Project Icarus, punta a chiarire le responsabilità dell'ex pilota e soprattutto come la presunta irregolarità sia rimasta nascosta così a lungo nonostante i numerosi controlli del settore. Wall è stato arrestato il 1 giugno e dovrà rispondere di diversi capi d'accusa. Secondo la polizia regionale di Peel in Ontario, avrebbe ottenuto e mantenuto il ruolo di comandante senza aver mai conseguito la Airline Transport Pilot License, la certificazione normalmente richiesta per quella posizione. Per gli investigatori, l'ex pilota avrebbe presentato documenti falsi per dimostrare di possedere i requisiti. L'inchiesta, formalmente avviata nel gennaio 2026, ha portato a 7 accuse, tra questa frode superiore a $5,000, utilizzo di documenti falsificati, possesso di marchi contraffatti e una presunta falsa denuncia relativa al furto di documenti professionali. Chissà come andrà a finire, ma credo molto molto male per lui. Noi continuiamo ad ascoltare la musica qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin è una donna non può, su Radio Italia 1. Allora, è diventato virale questo gattino che letteralmente è entrato in scena, perché in Turchia stava andando in questo importante teatro, stava andando in scena questo balletto di Romeo e Giulietta, la rappresentazione di Romeo e Giulietta, ed è entrato a gran sorpresa questo gattino. Ma proprio un gattino è entrato, e si vede il video del gatto che entra nella scena finale in cui Romeo è, insomma, caduto, morto per terra, e con Giulietta che si dispera sul suo petto, e entra questo gattino che si strofina, un po' gioca con i capelli dell'attore, un po', insomma, una situazione devo dire abbastanza insolita e anche imbarazzante, perché voi immaginate, comunque siete nella scena. Potrebbe risultare, ecco, non credibile, no? Visto che si trattava proprio di un momento in cui, ecco, si doveva impersonare una morte, e quindi c'è stato questo attimo di qualcuno ha scritto: miglior attore non protagonista, da Romeo e Giulietta a Romeo Ermeio del Colosseo, il gatto. E un attimo è entrato questo gattino, e insomma, complimenti anche ai ballerini, che hanno mantenuto comunque la serietà del ruolo dello spettacolo, devo dire, non si sono scomposti mentre questo gatto giocava con i capelli. Comunque il video è virale e potete ben andarlo a trovare su Sky TG 24. Va bene, allora, questa era l'ultima notizia curiosa di cui vi ho voluto parlare. Vi ringrazio per essere stati con me, e noi ci risentiamo domani su Radio Italia 1. Dalla Mucchi è tutto, grazie a tutti voi e buon pranzo. Ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
2: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
4: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
2: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Eccomi, ci sono pronti per ripartire insieme in questa nuova settimana in diretta su Radio Italia 1 con il gossip servito anche nella fascia di pausa pranzo, versione allungata naturalmente, insomma dalle 13 fino alle 15 in diretta con tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, tutte le ultime anche di giornata, ma di oggi insomma affronteremo anche quel che è successo, no? Di saliente nel corso del weekend, sempre dal mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale, perché no, fino alle 15, con lo spazio anche per commentare il tutto al 347-049-3131 attraverso WhatsApp. Quindi mandate i vostri messaggi in formato di testo ma anche audio, e tanta musica anche ad accompagnarci. Partiamo da Eugenio in Via di Gioia, Facciamo a metà.

0: Space, la canzone di Zerbam su Radio Italia 1. Allora, che cosa ci ha portato come evento del weekend dal punto di vista dello spettacolo e della musica italiana? Beh, il matrimonio di Tommaso Paradiso con Carolina Sansoni è sabato 13 di giugno nella chiesa di San Nicola Capalbio in provincia di Grosseto. La coppia ha suggellato la promessa d'amore dopo 9 anni insieme con una cerimonia religiosa officiata dal parroco del borgo Don Marcello Serio e festeggiata da tanti amici e anche tanti VIP: Lorenzo Giovanotti, Emma Marrone, Coez, l'attore Alessandro Borghi e poi ancora Nicola Savino, Dario Faini, Dardust, appunto, produttore musicale, e ancora Sara Daniele, alcuni degli invitati a queste nozze seguite dal party in una tenso struttura posizionata sulla spiaggia di Chiarone, accanto al celebre stabilimento L'Ultima Spiaggia. Sui social alcune foto e un video di Gabriele Parpiglia che mostra il cantante e l'imprenditrice digitale in una giornata da ricordare che arriva a poco più di un anno dalla nascita della prima figlia della coppia, Anna, venuta alla luce nell'aprile dello scorso anno. L'annuncio del matrimonio invece era arrivato all'inizio del 2026, ma la conferma più romantica era arrivata durante il Festival di Sanremo, quando Tommaso Paradiso partecipava per la prima volta in gara col brano I Romantici, e in quei giorni un video condiviso sui social aveva conquistato il pubblico sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Tommaso e Carolina ballavano insieme su una terrazza di Sanremo, mostrando al termine della coreografia proprio l'anello di fidanzamento della futura sposa. Il filmato era rapidamente diventato virale, alimentando l'attesa appunto per il grande giorno, un'attesa che sabato è diventata appunto realtà.
1: Radio Italia 1.

0: Luke 3 con la sua slalom su Radio Italia 1. Parliamo di Albano che è voluto intervenire di nuovo sui social, però questa volta per smentire che i rapporti professionali con l'ex moglie Romina Power si siano interrotti. Ci eravamo fermati lì a quella notizia. L'Ugo Ladoro di Ciolino San Marco ha tenuto a precisare che la frase che è apparsa sulla copertina del settimanale di Più TV, con Romina non canterò più, mai più, non sarebbe mai stata pronunciata in realtà. È un'invenzione, quindi basta una frase per rovinare l'atmosfera, era specificato in un secondo momento Albano, e poi ha aggiunto: mai detta questa frase anche perché la trovo un po' scomoda. E ancora: io farò due concerti con Romina quest'anno e poi continuerò il tour da solo, come ho sempre fatto dal 1967 fino all'altro ieri. Bisognerà vedere un po' come saranno questi due concerti ancora con Romina insieme a lui, visto quel che è successo quest'anno. Dunque, i due ex coniugi e partner artistici si ritroveranno al mese di agosto, come previsto dal contratto, alla Seebühne di Morbisch, il palco scenico sul lago di Neusiedl in Austria, e a seguire a Poznan in Polonia. E poi l'invito finale: caro mio amico direttore di Più TV, non mi chiami, siamo amici, parliamo la stessa lingua. Avevano fatto scalpore sicuramente le parole di Romina Power durante il suo intervento al Talk Belve, mentre si parlava della dolorosissima scomparsa della figlia Ilenia. Aveva detto Romina: quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è niente, non c'è un sostegno, allora le cose cambiano. E immediata era stata anche la replica: Domenica In, io solo accettato la verità, non passerà mai il dolore, ma non mi creo illusioni, Ilenia sta nel nostro cuore, vive lì, io andavo in giro di notte a New Orleans a cercare nostra figlia, sono stato nei posti più trucidi, ho visto gente con le pistole in mano, zone di spaccio, ho visto di tutto. E parlando ancora a Romina Power, aveva detto Albano: ma dov'eri tu? Come fai a dire che non c'era un sostegno? Non è vero. E ancora aveva detto: io ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia, per me la famiglia è sacra, io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto. In ogni caso, insomma, al momento i due impegni professionali dell'ex coppia d'oro della musica italiana risultano confermati.
1: Radio Italia 1.

Sotto sotto la canzone di Aiello. Allora, chissà che sotto sotto non stiano progettando qualcosa. Sto parlando di Elodie e Francesca. Il loro legame non si racconta con le parole, ma ormai attraverso le immagini che entrambe condividono sui social. Gli abbracci, gli sguardi, i baci condivisi via social sono la rappresentazione di un sentimento nato e cresciuto nel corso di questi ultimi mesi, rafforzato dal tempo trascorso insieme in vacanza con gli amici e nell'intimità della loro convivenza. L'ultimo selfie postato dalla cantante tra le sue storie Instagram è l'ennesima espressione del loro rapporto. Le due sono ritratte a letto con gli sguardi che si incrociano mentre si sorridono complici. Elodie e Francesca vivono ormai serenamente il loro rapporto anche in famiglia, a quanto pare, perché nella storia Instagram pubblicata prima compaiono la madre Claudia insieme al nuovo marito Francesco Kramer, il padre Roberto Di Patrizi, la nonna materna Marise Urgin e la sorella minore Fei Di Patrizi. Tutti presenti nello scatto sono stati taggati direttamente dall'account Villa Adelaide. Dice: che cos'è? È una residenza ottocentesca sulla di Alserio, nei pressi di Erba, dove evidentemente hanno trascorso il loro weekend. Tanto sono unite e affiatate che negli ultimi tempi si è diffusa l'indiscrezione che Elodie e Francesca sarebbero pronte a giurarsi amore eterno, eventualità su cui però non è arrivata ancora alcun tipo di conferma, considerando che, come dicevamo, né Elodie e né Francesca, la ballerina, hanno mai voluto rilasciare dichiarazioni sul loro rapporto, se non un minimo accenno. Tra le recenti apparizioni insieme ha fatto parlare molto quella di Elodie sul palco del concerto di Marrakesh, suo ex fidanzato, cui è rimasta molto legata, e quella in occasione del compleanno di Francesca Nureddini, che ha compiuto 24 anni. Se la coppia sia davvero pronta al grande passo non c'è dato saperlo, però al momento la certezza è che la loro sintonia è visibile a chiunque, con o senza anelli di sorta, segno di un sentimento che esiste oltre ogni tipo di evento ufficiale.

0: Da Dio, il singolo di Brescia su Radio Italia 1. Belen Rodriguez, torniamo a parlare di lei perché torna in TV. Attenzione, perché a far notizia, lo sappiamo, nelle scorse settimane era stata quella mancata conduzione dell'Isola dei Famosi, poi affidata a Selvaggia Lucarelli, con le registrazioni in corso proprio in questi giorni nelle Filippine. La sciocca argentina invece farà ritorno a Tu sì che vales, questa volta non alla conduzione. Diciamo che sarà nel cast fisso dello show, nello spazio dedicato al lip sync karaoke, fa sapere il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, spazio che vedrà tra gli ospiti per una sera anche Ambrangiolini ed Elena Santarelli. Già nelle scorse settimane Maria De Filippi aveva ospitato comunque Belen Rodriguez nel talent show Amici. La showgirl, dopo indiscrezioni e polemiche, aveva rotto il silenzio commentando per la prima volta la sua alla guida del reality di Canale 5, dicendo: ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito, mancando di rispetto al mio lavoro e con la mia assenza, secondo il parere, anche alla mia figlia, alla mia famiglia. Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avrei altre occasioni, aveva scritto sul suo profilo Instagram. Tu sì che vales tornerà quindi con Belen anche nel sabato sera di Canale 5 con questa importante novità. E settimanale Chi poi annuncia l'arrivo anche alla conduzione dello show di Elisabetta Canalis al posto di Giulia Stabile, la ballerina alla guida della trasmissione dal 2021, è impegnata nel tour mondiale della star spagnola Rosalia. L'ex velina sarà affiancata da Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. Nessuna novità per la giuria. Il pubblico ritroverà Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, e la giurata del popolo sarà sempre Sabrina Ferilli.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Sempre insieme, sempre in diretta con il gossip è servito qui su Radio Italia 1. Doveva essere una giornata di festa per David Beckham, premiato con una bella stella sulla famosa Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, eppure anche in un momento così importante della sua carriera l'attenzione dei media internazionali si è concentrata soprattutto sull'assenza di chi? Del figlio maggiore Brooklyn, al centro di una frattura, come sappiamo, con tutto il resto della sua famiglia, in particolare i genitori. L'ex calciatore inglese ha ricevuto il riconoscimento proprio venerdì scorso, 12 giugno, a West Hollywood, circondato dalla moglie Victoria e da tre dei loro figli. C'erano Romeo di 23 anni, Cruz di 21 e Harper di 14. Assente invece Brooklyn, 27enne, che nei giorni precedenti era stato visto a New York insieme alla moglie Nicola Peltz Beckham. Durante la cerimonia Victoria Beckham ha dedicato al marito parole piene d'affetto, ricordando la determinazione che lo ha accompagnato fin dagli inizi della sua carriera. Ha sempre creduto che lavorando duramente, sognando in grande, tutto fosse possibile, ha detto l'ex Spice Girls, elogiandone anche gentilezza, lealtà e dedizione verso le persone che ama. Emozionato, David Beckham ha ringraziato la sua famiglia, ha detto: i miei genitori, le mie sorelle che hanno sempre sostenuto i miei sogni, Victoria, mia moglie straordinaria da quasi 30 anni senza la quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, e i miei splendidi figli che sono la ragione per cui mi alzo dal letto ogni mattina. E poi, con la voce incrinata dall'emozione, ha aggiunto: spero che un giorno porterete qui i miei nipoti e racconterete loro la storia di un ragazzo che ha osato sognare in grande. Rendervi orgogliosi è il mio più grande successo, ha detto David Beckham. Ma proprio mentre celebrava il traguardo, la questione Brooklyn continuava a incombere. Intervistato da Variety a margine dell'evento, Beckham ha infatti evitato qualsiasi commento sulle tensioni familiari. Quando gli è stato chiesto del rapporto col figlio maggiore, l'ex capitano della nazionale inglese si è limitato a liquidare l'argomento come una questione privata, rifiutandosi quindi di approfondire. Nonostante l'assenza di Brooklyn alla cerimonia, nelle ultime settimane alcuni media britannici hanno parlato di possibili tentativi di riavvicinamento. Harper Beckham, la figlia più giovane di David e Victoria, sarebbe stata infatti fotografata mentre raggiungeva proprio l'abitazione del fratello a Los Angeles. Secondo diverse ricostruzioni pubblicate dalla stampa inglese, la 14enne avrebbe trascorso del tempo con Brooklyn e con la cognata Nicola Peltz, alimentando le speranze di una distensione dopo mesi di rapporti tesi tra il primogenito e il resto della sua famiglia. La vicenda va avanti da mesi. A gennaio Brooklyn aveva pubblicato tutta una serie di messaggi sui social accusando apertamente i genitori e il loro entourage di aver alimentato indiscrezioni sulla sua vita privata. Sono rimasto in silenzio per anni, ho cercato in ogni modo di mantenere queste faccende private. Anche Victoria Beckham aveva affrontato l'argomento in un'intervista al Wall Street Journal pubblicata ad aprile, senza però nominare direttamente Brooklyn. Amiamo immensamente i nostri figli, aveva detto, abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili da oltre 30 anni. Viviamo sotto i riflettori e abbiamo sempre cercato di proteggere i nostri figli e di amarli. Vedremo se ci saranno segni di distensione o meno in futuro.
1: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 14:02.
1: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Demi Lovato con Fest. Ripartiamo qui su Radio Italia 1 con me Federico, qui al Gossip è servito, la nostra seconda ora in diretta fino alle 15 con tante altre notizie da raccontarvi nel corso di questi ultimi 60 minuti insieme. Poi dopo di me ci sarà lo spazio dedicato alle news con gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale, subito dopo le 3 ore in compagnia di Simona Surbara in Socializzando con la Simo. E adesso ripartiamo ricordando il numero, il 347 049 3131 per i vostri messaggi attraverso WhatsApp, e con la musica di Giulia e Coez, Quelli come me.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

You and me con Biagio Antonacci su Radio Italia 1. Continua a far discutere il confronto nato attorno alle dichiarazioni di Fabri Fibra, alias Fabrizio Tarducci, sul rapporto con la propria famiglia d'origine. A intervenire questa volta è stato il fratello Nesli, all'anagrafe Francesco Tarducci, che nella serata di ieri ha condiviso su Instagram una lunga riflessione accompagnata da alcune foto di famiglia. Il dibattito era esploso nei giorni scorsi durante una puntata di Nuova Scena. In vista della terza stagione, la piattaforma ha riunito i giudici del programma, che sono Fabri Fibra, Gue, Geolier e Rosvillen, nel podcast promozionale intitolato Nuova Scena Dissing Podcast. Durante una delle puntate dedicata al ruolo della famiglia nel percorso di un artista, i quattro giudici hanno raccontato le proprie esperienze personali. Se Geolier e Rosvillen hanno sottolineato l'importanza del sostegno familiare, Gue e Fabri Fibra hanno mostrato una versione più disincantata. In particolare, proprio il rapper marchigiano ha ribadito le difficoltà vissute nel rapporto con la propria famiglia, una frattura nota da anni e che coinvolge appunto anche il fratello, il rapper Nesli. Le parole di Fabri Fibra hanno suscitato molte reazioni, tra cui quella di Geolier, che nel corso della discussione ha replicato dicendo: la tua famiglia ti ha ostacolato, sono problemi tuoi, un'affermazione che sui social è stata molto commentata. A distanza di pochi giorni è arrivata la risposta di Nesli. Attraverso una lettera aperta pubblicata su Instagram, il cantautore ha scelto toni concilianti, rivolgendosi direttamente a suo fratello. Caro fratello, scrive, credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e che quel dolore ha generato, possiamo lasciarli andare perché appartengono al passato, ha scritto in apertura Nesli. Il passaggio più significativo riguarda però il rapporto con la famiglia, tema al centro delle recenti dichiarazioni di Fabri Fibra. La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande, l'amore, perché amare significa anche lasciare liberi di essere, di diventare ciò che si è destinati a essere, ha affermato Nesli. Secondo il cantautore, la scelta dei familiari sarebbe stata sempre quella di rispettare il percorso intrapreso dal fratello, anche quando questo ha portato a una progressiva distanza. Ed è ciò che abbiamo fatto, ti abbiamo lasciato libero nonostante il dolore, non abbiamo camminato accanto a te sulla tua strada perché era la tua e non la nostra. Nella riflessione pubblicata sui social, Nesli ha poi sottolineato come la famiglia abbia accettato le decisioni di Fabri Fibra senza intervenire nelle sue scelte. E quando hai scelto di allontanarti, abbiamo rispettato la tua decisione, non abbiamo mai chiesto nulla, perché l'amore autentico sa anche fare un passo indietro. Ognuno vive la propria storia e custodisce la propria verità. L'artista ha quindi invitato il fratello a guardare al passato con maggiore serenità, ora riconoscendo che anche le esperienze

0: esperienze più dolorose contribuiscono a formare una persona, ma tutto ciò che hai vissuto ti ha reso l'uomo che sei oggi, nel bene e nel male. E forse dopo tutto questo tempo, scrive, è il momento di accogliere ciò che è stato con maggiore serenità, senza lasciare spazio alla rabbia e al rancore. Nella parte finale poi del messaggio di Nesli verso Fabri Fibra emerge il desiderio di lasciarsi alle spalle le incomprensioni maturate negli anni. Nesli infatti ha scritto: ti auguro il meglio e la pace di guardare al passato con occhi nuovi, sapendo che anche nella distanza non abbiamo mai smesso di amarti. La lettera si chiude poi con una frase che lascia aperta la porta a una possibile riconciliazione tra i due fratelli. Forse un giorno ci ritroveremo, intanto con affetto, tuo fratello Francesco. Parole che rappresentano una versione parallela rispetto a quella raccontata da Fabri Fibra nel corso degli anni e che hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fan. Resta ora da capire se il rapper deciderà di replicare pubblicamente al messaggio del fratello o magari se preferirà lasciare che la lettera rimanga un gesto personale, seppur condiviso davanti a milioni di persone. A volte la stessa storia può essere raccontata in modi diversi, i fatti sono gli stessi, ma le interpretazioni cambiano a seconda delle sensibilità, dei punti di vista, degli interessi, dei valori di ciascuno. Non scrivo questo per me, lo scrivo per noi. Queste parole accompagnano ancora la lettera e si leggono tra un'immagine e un'altra del post di Nesli. E ancora, mio padre, si legge, era un uomo d'altri tempi e pur non essendo stato un padre particolarmente presente, sempre è stato un uomo buono, ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto. Mia madre è una donna forte che ha cresciuto 3 figli da sola, senza farci mancare mai nulla, soprattutto l'amore. Mia sorella è sempre stata una presenza concreta, sensibile e affidabile, continua Nesli, una di quelle persone sulle quali puoi sempre contare. Siamo stati una famiglia come tante, con i suoi alti e bassi, i momenti felici e quelli più difficili, ha scritto ancora Nesli.
1: Radio Italia 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Gennaio 2016 con il tiro mancino su Radio Italia 1. Beh, dopo settimane particolarmente difficili, ora Sonia Bruganelli si è concessa un momento di serenità insieme al compagno Angelo Madonia. La coppia ha trascorso un fine settimana in Puglia e ha condiviso sui social uno scatto che li ritrae sorridenti e anche piuttosto affiatati. Negli ultimi mesi l'imprenditrice aveva vissuto momenti delicati, come sappiamo, a causa dei seri problemi di salute della figlia Silvia, ricoverata in ospedale per un intervento, un periodo sicuramente complesso che ha inevitabilmente segnato la quotidianità della famiglia e che ora sembra aver lasciato spazio a qualche giorno così di relax. Il selfie pubblicato sui social subito ha attirato l'attenzione dei follower, che hanno riempito il post di messaggi d'affetto e di commenti. Tra questi però non sono mancate le osservazioni sulla differenza d'età tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Infatti una utente ha scritto: sembra il figlio, riferendosi ai 10 anni che separano la coppia. Sonia Bruganelli ha 52 anni mentre Angelo Madonia ne ha 42. L'ex opinionista TV ha scelto di non alimentare alcuna polemica, al contrario ha risposto con una certa ironia utilizzando il profilo Instagram della sua pagina dedicata ai consigli di lettura ai libri di Sonia. La replica è stata composta semplicemente da 5 emoticon sorridenti, un modo per far capire che certi giudizi non la scalfiscono e anzi la fanno ridere per la loro superficialità. Una replica che deve essere forse d'esempio per tutti quelli che vivono con pesantezza i giudizi che si leggono sui social. Quella tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è una storia d'amore che prosegue ormai da oltre 2 anni. La relazione era nata dopo la fine del matrimonio tra Sonia e Paolo Bonolis, una delle separazioni più commentate del mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la conclusione del loro rapporto sentimentale, Sonia e Paolo Bonolis hanno mantenuto negli anni un legame sereno e collaborativo, soprattutto per il bene dei figli. Da quando hanno ufficializzato la loro relazione, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non hanno nascosto il loro sentimento, mostrandosi insieme invece in diverse occasioni pubbliche, condividendo momenti della loro quotidianità attraverso i social. L'ultima foto pubblicata dalla coppia sembra confermare proprio questo equilibrio. Dopo mesi segnati dalle preoccupazioni per la salute della figlia Silvia, Sonia Bruganelli si è concessa una pausa insieme al suo Angelo.
1: Radio Italia 1.

Aranciata di Fra Quintale. Allora, vi racconto anche di questa curiosità, perché in un'epoca in cui il matrimonio viene spesso descritto come un'istituzione in crisi, a Roma c'è chi fa la fila per pronunciare il fatidico sì. Ora, non davanti all'altare o negli uffici comunali, bensì davanti a una macchina, una macchinetta. Succede al Love Bar, un locale situato in via Flaminia, dove è stata installata la Wedding Machine. È un totem che permette di celebrare un matrimonio simbolico, in pochi minuti. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l'iniziativa, che richiama nell'immaginario, insomma, i celebri matrimoni lampo, quelli di Las Vegas, tanto per capirci, sta attirando parecchi curiosi tra coppie e amici desiderosi di vivere un momento insolito e romantico. A idearla è stata Jeanette Raimo, 26 anni, che ha raccontato così, insomma, il progetto. Il nome la chiamiamo la Wedding Machine. Il totem, attualmente alla sua prima versione, promette un'esperienza rapida e originale. Bastano 3 minuti per dirsi di sì. La scelta della location non è casuale. A pochi passi dal locale c'è Ponte Milvio, che negli anni, se ben ricordate, è diventato uno dei punti più riconoscibili quando a Roma si parla di amore, di legami, anche per la tradizione dei lucchetti, no? Lasciati dalle coppie. E poi c'è tutto l'immaginario legato al film e al libro Tre metri sopra il cielo, il romanzo di Federico Moccia, che ha reso quel ponte un simbolo romantico per una generazione intera, con la famosa scena dei lucchetti e la scritta "Io e te 3 metri sopra il cielo", che ha fatto il giro del mondo. È il simbolo romano delle promesse d'amore, dice anche la giovane ideatrice della Wedding Machine. Il funzionamento della macchina è piuttosto semplice, perché una volta davanti a questo totem i partecipanti inseriscono i propri nomi e seguono poi le indicazioni di un avatar presente sul display. La procedura prevede il pagamento di 15 euro tramite POS QR code e al termine la macchina consegna 2 anelli simbolici e un certificato ricordo. Si tratta, lo ricordiamo, di unione puramente simbolica, non ha valore legale, però non per questo priva di emozione. Sul certificato stampato dalla macchina compare anche un messaggio che accompagna l'esperienza: siete ufficialmente sposati per gioco e siete invitati a custodire questo certificato come ricordo di un atto romantico e un po' folle. L'idea sembra aver fatto centro, perché in appena un paio di settimane, infatti, oltre 1000 persone hanno scelto di partecipare alla particolare cerimonia. C'è chi lo fa per gioco, chi lo fa con più convinzione, serietà, magari una prova generale, se vogliamo. Il nostro obiettivo, dicono, era quello di regalare un momento che fosse davvero magico. Dietro il progetto c'è una passione che nasce da lontano. Sono sempre stata appassionata di matrimoni, ha raccontato l'ideatrice Jeanette Raimo. Mi sembra affascinante fin da quando ero piccolo l'idea che 2 persone si scelgano. Dopo essere stato a un matrimonio in cui ho passato ore a scattarmi foto in una cabina fotografica con il mio ragazzo e i miei amici, ho pensato: perché non creare qualcosa di simile che permetta a tutti di sposarsi in modo veloce, quasi come ci si scatta una fotografia? E appunto da quell'intuizione è nata la Wedding Machine, un progetto che potrebbe presto uscire anche dai confini della capitale. Dice: il mio sogno è che le persone possano dire: mi sono sposata a Roma, poi a Napoli, poi a Milano, e così all'infinito. Nel frattempo, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la macchina continua a raccogliere storie e testimonianze. Tra coloro che hanno deciso di vivere questa esperienza ci sono ad esempio anche Matteo e Valentina, una coppia che per diversi motivi non può ancora celebrare un matrimonio ufficiale. Per loro però quel momento ha avuto un significato particolare, per noi già così è un enorme regalo, dicono.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: I Can Wait con Bob Sinclair e Kisa. Arriviamo ai saluti per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, il nostro primo appuntamento nella settimana di Radio Italia 1 con il gossip e servito. Tra pochissimo le news e poi subito dopo arriva anche la nostra Super Simo in Socializzando con la Simo fino alle 18. Io mi fermo qui, vi do appuntamento con me in diretta di nuovo domani a partire dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Osservara. Buon lunedì 15 giugno, le 15:06, la temperatura è veramente molto molto molto alta in Piemonte e in tutta Italia, ma noi ci siamo lo stessi, siamo riusciti ad arrivare comunque in postazione. Io sono molto felice di passare con voi le prossime 3 ore, fino alle ore 18 qui con Socializzando con la Simo, quindi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi, dei nostri artistoni, quello che avranno combinato in questo weekend e non solo. Sono iniziati i mondiali, quindi parleremo anche dei VIP ai mondiali, parleremo di Miss Mondo, ma soprattutto leggeremo e ascolteremo anche i vostri audio messaggi, i vostri messaggi scritti. Tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp sul quale mandarlo, ma arriva lui, arriva una delle canzoni che state richiedendo di più in questo momento proprio su Radio Italia 1, e tra poco vi ricordo il numero per poterlo fare. Lui è Biagio Antonacci con la sua You and Me. Allora dobbiamo fare poi un saluto particolare a tutti gli studenti, ma lo facciamo tra pochissimo. Allora iniziamo questa diretta proprio con il grande Biagio, You and Me.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

e c'ho un via vai di tormenti. Se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate e forse le rifarei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione

0: Coffee and the Giants con la sua Loser, suonata qui su Radio Italia 1. Siete in compagnia della Simo fino alle ore 18 e tra poco andiamo a curiosare quello che avranno fatto i nostri ipponi, i nostri artistoni, curiosando appunto sulle loro pagine official. Ma intanto voglio ricordarvi il numero preziosissimo di WhatsApp per fare le vostre richieste, le vostre scelte musicali, quindi appunto dediche, per argomentare sulle nostre news, per raccontarci un po' quello che avete fatto nel weekend, ma soprattutto oggi vogliamo dare voce ai giovani, perché molti di loro quest'oggi hanno fatto gli esami, quindi hanno sostenuto gli esami e vogliamo sapere com'è andata questa prima giornata di esami. Quindi scrivetecelo al 347 049 3131. Sarà una settimana molto importante, poi ci saranno addirittura gli esami di maturità, però intanto vogliamo sapere adesso i ragazzi degli istituti tecnici, delle scuole secondarie, insomma, com'è andata questo 15 di giugno, com'è andata questa prima prova.
1: Radio Italia.

Roma con la sua cabana debutta a San Siro, tra l'altro stadio che verrà poi demolito e quindi dopo di lui ci sarà Annalisa, toccherà a lei. Comunque questa è una delle canzoni più ascoltate, più cliccate, più visualizzate e anche più richieste qui su Radio Italia 1. Quindi salutiamo tutti i nostri amici che stanno scrivendo al 347-049-3131. Andiamo a salutare Emanuele che dice: sì, ma sì, istituto tecnico terzo anno, questa mattina ho avuto una prova di tecnologia, sono molto contenta, è andata molto bene. Grande Ema. E allora lo diciamo a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri se avete sostenuto, scusate, degli esami oggi, fatecelo sapere, vogliamo sapere com'è andata questa prima giornata al 347 049 3131.

Justin Timberlake con la sua Drown. Allora parliamo di Miss Mondo Italia 2026, la fascia balla 21enne Mia Zottoli Montanaro, tarantina con radici argentine, e la nuova reginetta incoronata a Gallipoli è un ex pallavolista e rappresenterà il bel paese alla finale di Miss World. Siamo molto molto contenti, poi super giovane, veramente sarà lei a rappresentare ufficialmente l'Italia alla prossima finale di Miss World, portando proprio sul prestigioso palcoscenico mondiale il volto, i valori e l'eleganza del nostro paese. Ha conquistato la fascia proprio dalla giuria e il pubblico nella finale di Nazionale Miss Mondo Italia 2026, che si è tenuta a Gallipoli, e noi siamo molto molto molto felici. È molto bella, ragazzi, quindi faremo il tifo per lei anche nella finale di Miss Mondo. E intanto la richiesta di Eleonora al 347 049 3131, arrivano tre splendide donne, Serena Brancale, Levante e Delia, con Al mio paese qui su Rai Italia 1.

0: Cat con You're a Superstar. I messaggi di oggi hanno in comune l'argomento caldo, l'argomento fa molto caldo, effettivamente sì, fa veramente tanto tanto caldo, soprattutto in città, e poi guardando anche le previsioni meteo per il fine settimana sarà ancora più torrido, quindi se potete scappate via dalle città, andate a farvi un bagnetto al mare, al lago o nel fiume, oppure andate a prendere un po' di freschi in montagna con ovviamente un po' di coda al ritorno, questo bisognerà metterlo comunque lì, perché si sa, quando si va a fare la gita fuori porta alla domenica poi ci si lamenta sempre di aver fatto un po' di coda, però si torna anche un po' rigenerati, o forse tutto quello che ti sei rigenerato poi durante il periodo della coda, quelle 2 o 3 ore che passi in macchina prende il sopravvento di nuovo lo sclero, quindi non ti è servito a niente. Dai che sto scherzando, voglio portarvi un po' di gioia, un po' di felicità, anche perché è solo lunedì e iniziarlo già con 33-34 gradi, che è ancora primavera ragazzi, pensate, non è neanche ancora estate, direi che andiamo bene. Tra poco parleremo di Taylor Swift, un grande grande successone per lei, ne parliamo tra poco qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: campionati del mondo datati 2026, dove noi non ci siamo, quindi io vi chiedo ancora per chi ti ferite. E tra l'altro nei prossimi giorni avremo dei collegamenti proprio con un nostro amico che è lì proprio a guardare per lavoro ovviamente i mondiali. Gli abbiamo chiesto di fare un po' di curiosare un po' tra i VIP, di vedere se c'è qualche VIP sugli spalti, sulle tribune, e sicuramente avremo dei bei collegamenti e ne parleremo con lui. Mentre invece voglio parlarvi di Taylor Swift, la cantante statunitense entra nella Songwriters Hall of Fame, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'industria musicale, e a 36 anni la Swift è la donna più giovane a ricevere il trofeo consegnato da Steven Spielberg, e il traguardo è stato molto eccezionale se si considera, ragazzi, che per raggiungerlo devono essere passati 20 anni dalla distribuzione commerciale della prima canzone. Quindi, trattenendo proprio le lacrime, la nostra Taylor ha ringraziato la famiglia, perché ovviamente le ha permesso anche lì di trasferirsi nella città della musica, e quindi una bellissima gioia e congratulations alla nostra Taylor Swift, perché appunto è la più giovane songwriter a entrare nella Hall of Fame.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese, della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni, raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano, e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1. 1, 2, 3.

0: Maroon 5 con la loro Erin aprono la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Saremo insieme fino alle 18, non ci sarà Sergio Melito, quindi le nostre dirette chiuderanno alle ore 18, ma intanto io voglio ricordarvi il numero di WhatsApp, il 347-049-3131, numero preziosissimo per scegliere le vostre canzoni. Fate come ha fatto la nostra Elena, che ha richiesto "Tu sei per me" di Enrico Nigiotti, la dolcezza di questa canzone, e la dedica ai suoi piccolini che stanno ancora andando all'asilo, quindi niente vacanze ancora, tutta per te Elena. Enrico Nigiotti, "Tu sei per me".
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

mattino, quindi siamo molto molto contenti di averlo avuto qui in Italia. Lui ovviamente fa sempre molto piacere venire in Italia, come succede spesso a tutti gli stranieri, tutti amano l'Italia ovviamente. Ha suonato tantissime delle sue canzoni, dei suoi migliori successi. Allora noi ce lo ascoltiamo col suo ultimo singolo, che è All My Life, qui su Radio Italia 1 fino alle ore 18 con la Simo.

0: Finlen con la sua Bollicine qui su Radio Italia 1. Si parla di studenti, si parla del primo giorno di esame per alcuni studenti, ma il 18 ci saranno gli esami di maturità, quindi questo esame di stato dove anche i figli dei Vipponi devono passare da lì. Esatto, come per esempio la figlia di Fiorello, che sarà lì, che già ha l'ansia perché deve dare l'esame come tutti i figli dei Vipponi. In più avrà comunque un po' lo scrutinio pubblico, no? Ci saranno tutti lì a vedere con quanto uscirà la figlia di Fiorello. Vabbè ragazzi, esca con quel che esca, non importa. I figli dei Vipponi sono dei ragazzi che stanno sui libri, quindi ovviamente possono non aver studiato durante l'anno, possono essere stati dei secchioni, quindi lo scopriremo solo vivendo. E poi c'è anche l'ansia che comunque quel giorno lì, no, un po' magari ti coglie e ti fa magari sbagliare. Vogliamo fare invece di in bocca al lupo a Blanco, perché il nostro artista aveva scelto comunque di prendere il diploma, l'abbiamo seguito per tutto questo anno, e quindi si è iscritto anche al liceo delle scienze umane e dovrà dare anche lui la maturità. E quindi vedremo con quanto uscirà, perché lì è pubblico, ragazzi. Lì lo vogliamo sapere con quanto uscirà assolutamente la votazione. Allora facciamo ancora un grande abbraccio, facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno sostenendo gli esami.
1: La tua musica.

0: La dolcezza di questa canzone di Benson Boone, ne vogliamo parlare? Man in Me ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, al nostro muoversi in Piemonte, quindi diamo la linea alla redazione e ci riascoltiamo fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Lady Gaga, Runway. Allora parliamo di Elodie, perché? Perché sui social ci sono alcuni indizi e subito ovviamente i fans incominciano un po' a fantasticare. Allora, è sempre più solido il rapporto tra Elodie e Francesca Nuredini, la sua ballerina che ormai è diventata la sua compagna, e ultimamente sono andati a vedere anche qualche location di matrimoni. Allora, loro già convivono a Milano, però sono state avvistate un po' qualche location, a fare qualche sopralluogo in una location soprattutto dove si fanno spesso matrimoni. È stata, la coppia è stata fotografata presso questa villa, che è una residenza ottocentesca su un lago, e che è appunto utilizzata per ricevimenti e cerimonie. E allora subito questo presunto sopralluogo può essere perché c'è un matrimonio in vista. Sarebbe bello, comunque sarebbe molto molto molto bello. Comunque noi glielo auguriamo, più che altro perché noi vogliamo che le persone siano felici, quindi se loro hanno trovato la loro felicità è giusto così, e quindi potrebbe anche essere questo il matrimonio dell'anno, è vero ragazzi? Vedremo. Intanto facciamo le congratulations a Tommaso Paradiso, che si è sposato. Sui social si trova ovviamente tutta la carrellata di foto dei vipponi che hanno partecipato a questo bellissimo matrimonio, e allora approfittiamone per fare anche le congratulations, un in bocca al lupo a tutti i futuri sposi che magari ci stanno ascoltando e che si sono prossimi proprio alle nozze.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Madame Marrakesh, volevo capire cosa volevi capire, cara Madame, che ci piace tantissimo quando fai live, quindi torna, mi raccomando, sui palchi estivi, perché è bellissimo vederti live. Abbiamo visto proprio dalla sua pagina Instagram tutte le cose che ha postato, tutte le storie che ha postato in questi giorni, e piena l'Italia di eventi live, e lei finalmente è sui palchi, quelli che contano. 347-049-3131. Ciao Simo, sono Serena, mi fai ascoltare Samuel col Mare Nero? Allora Serena, ci ascoltiamo uno spot che ci inorgoglisce molto, e poi ci ascoltiamo Samuel col Mare Nero per te, a fra poco.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix e Sheeran con loro Repeat ci portano quasi alla chiusura della seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Grazie a chi sta scrivendo al 347-049-3131. Lo so, fa caldo, fa caldissimo, quindi vedo i vostri gelati mangiati proprio con la voglia di rinfrescarsi. Lo so ragazzi, se potete beviamo tanto, mi raccomando, manteniamo il corpo fresco perché fa veramente tanto tanto tanto caldo, e il peggio deve ancora arrivare, lo dicevamo all'inizio proprio di questa diretta. Nel weekend sono previsti a meno futurino 36-37 gradi, quindi sicuramente appunto gli studenti che dovranno studiare, visto che oggi il tema è studenti, non saranno molto contenti, però se avete le possibilità andate a studiare al fresco ragazzi, magari vicino a un fiumiciattolo con i piedi a bagno, che meraviglia. E sto dicendo cose per noi che lavoriamo, lo so. Allora ascoltiamoci le nostre news e poi ovviamente qui insieme alla Simo ancora per la terza ora di diretta fra pochissimo.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 17.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
6: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc fuori per un problema tecnico.
8: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
6: E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
5: Radio Italia 1.
9: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: di no.
1: Mr. Ray, il lunedì nero non è il lunedì nero, il lunedì rosso, visto le temperature che ci sono fuori, ma con lunedì nero apriamo la terza ora di diretta in compagnia della Sima. Abbiamo ancora tante news da raccontarci e da raccontarvi. Vi ricordo che al 347-049-3131 potete inviare anche voi il link di news curiose, quindi se siete sul web e trovate delle news curiose, inviateci il link, noi verificheremo che non sia una fake news e ne parleremo insieme. La prossima non è una fake news, parliamo di un NASA record per Super Mario Bros. Tra pochissimo qui su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

questo leggo da TGCom 24, cartuccia originale venduta a 3 milioni di dollari, ragazzi, pazzesca questa asta incredibile. Una copia sigillata di Super Mario Bros. Per la console Nintendo è stata battuta all'asta per la cifra record di 3 milioni di dollari. La transazione, gestita dalla casa Heritage Auction, ha riguardato un esemplare della seconda produzione del gioco, definita dagli esperti come la copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato. Il videogioco è rimasto intatto per gli ultimi 40 anni all'interno della sua confezione originale, venduta poi in un lotto congiunto a una console di lancio. Comunque questo valore è veramente incredibile, che sono 3 milioni, ragazzi, 3 milioni di dollari, sono tantissimi comunque per questa asta incredibile. Super Mario Bros. Ovviamente ci rimane nel cuore sempre, no? Questo omino fantastico. Quante volte abbiamo giocato con... quante volte. Questo è uno dei giochi più, è vero? Più amati da tutti, dai bambini ma anche dagli adulti. Lo sappiamo, insieme al Tetris. Lo sappiamo tutto noi. La tua

0: Love, parliamo di Russell Crowe, che è pazzo di ultimo. Sono un suo grande fan. Al Taormina Film Festival l'attore premio Oscar ha espresso tutta la sua stima per il cantante romano, quindi tra le migliaia di fans di Ultimo c'è anche un premio Oscar del calibro di Russell Crowe, che dice: sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album solo. È un artista di enorme talento, sia come autore sia come interprete, ha ammesso appunto Russell Crowe. L'unica cosa che ti fa Roma, ma lo perdono, la musica va ben oltre la squadra di calcio, ha scherzato la strada del gladiatore, noto simpatizzante della Lazio. E quindi hai visto, ci sono anche dei vipponi, vipponi che ascoltano i vipponi, beh ovviamente ci sta, quindi è solamente uno scontro di maglia calcistica, ma poi alla fine Russell Crowe è un amante di Ultimo e lo siamo veramente in tanti delle sue canzoni.
1: Radio Italia 1.

0: Gomez e Benny Blanco con la loro Sunset Boulevard. Allora, io voglio ringraziare Elisa, perché quando vi dico di mandare delle news curiose, sono proprio queste le news curiose. Quindi grazie Elisa per avercela mandata questa news. Allora, al Love Bar di Ponte Milvio, a Roma, un totem permette di celebrare un matrimonio simbolico per in pochi minuti. Vi danno anelli, certificato e ci sono già 1000 partecipanti. Ovviamente è tutto simbolico. Cosa succede? Praticamente il funzionamento della macchina è molto semplice. Una volta davanti a questo totem, i partecipanti inseriscono i propri nomi e seguono le indicazioni di questo avatar presente sul display. La procedura prevede ovviamente pagamento di 15 euro e poi al termine la macchina consegna 2 anelli simbolici e un certificato ricordo. E ovviamente, ripeto, un'unione puramente simbolica, come precisa lo stesso persona che ha idealizzato questa macchina, è simbolica ma non per questo priva di emozioni. Sul certificato stampato della macchina compare anche un messaggio che accompagna l'esperienza. Siete ufficialmente sposati per gioco e siete invitati a custodire questo certificato come ricordo di un atto romantico e un po' folle. Molto molto bello. Sembra tra l'altro questa persona aver fatto centro nella sua invenzione, perché in appena 2 settimane ci sono oltre 1000 persone che hanno scelto di partecipare alla particolare cerimonia. Beh, allora noi ringraziamo la nostra Radio Italia Unica che ci ha inviato questa notizia curiosa. Adesso tutti a cercare questo totem, questa wedding machine, così come l'hanno chiamata.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Caselle in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

Sabrina Carpenter con le sue Tears. Se qualcuno, dobbiamo dire che ha pianto il concerto di Cesare Cremonini per la bellezza ovviamente del concerto, però perché ci sono stati alcuni disagi dettati dall'organizzazione, quindi molte persone si sono lamentate in questo concerto da 80.000 spettatori a Milano, però anche Cesare Cremonini si è poi lamentato ovviamente con queste persone che si lamentavano proprio per salvaguardare un pochettino tutte le persone che stavano lavorando e hanno lavorato anche magari con un po' di difficoltà, no? E quindi scrive proprio un post pubblico, risponde a queste polemiche dicendo: pensa che questi concerti li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un cavolo ma capiva cosa stava accadendo. Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti, per questo voglio fermare questa macchina. Il concetto di grande evento è stupendo ma porta fuori strada rispetto alla musica attuale. Quindi queste sono le parole del nostro Cesare Cremonini, che non sono piaciute a molti dei suoi stessi fans, però è giusto che comunque ci sia il botta e risposta, perché se il fan si lamenta è giusto anche che l'artista comunque dica che dietro a tutta questa magari disorganizzazione che hanno trovato ci sono comunque delle persone, ci sono degli umani che hanno lavorato. E allora ce l'ascoltiamo il buon Cesare con la sua Ora che non ho più te. Speriamo che non perda la voglia ovviamente di fare live e di fare concerti, perché è un concerto di Cesare Cremonini. Se non l'avete mai visto, la Simo vi consiglia di vederlo assolutamente ed andare a vederlo. Ora che non ho più te, Cesare Cremonini.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia con la sua Berlino. Allora, Mahmood diventa virale in India e guadagna più di 3,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. È incredibile questa cosa. C'è questa traccia di questa sua nuova canzone che è stata pubblicata lo scorso 19 maggio e fa parte della colonna sonora del film di Bollywood, Cocktail 2, che è un sequel di una celebre commedia romantica del 2012. È praticamente diventata virale ed è la prima volta che un artista contemporaneo italiano venga ascoltato in poco meno di un mese da decine di milioni di persone in Asia meridionale, quindi in India. Mahmood, grazie alle sue partecipazioni all'Eurovision Song Contest al secondo posto, è riuscito comunque a conquistare anche il mercato indiano. Siamo molto molto contenti per lui, veramente. Lui ha firmato e interpretato tutte le parti in italiano e siamo molto molto contenti per lui, quindi non vediamo l'ora di ascoltare questo suo singolo che è molto più indiano che non italiano.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Achille Lauro con la sua Incoscienti Giovani. Achille Lauro, concerto show a San Siro con sorprese, la sfilata di moda e la dedica ai ragazzi di Clans Montana. Durante il concerto c'è stata questa sfilata, questo debutto come stilista, lo sapete, per questo marchio che abbiamo già ricordato negli scorsi giorni. È molto molto felice comunque, perché chiude trionfalmente San Siro con questi primi concerti negli stadi, con veramente uno show pazzesco. E c'è stata anche questa sfilata di moda, quindi questo debutto come stilista che lui ha voluto in qualche modo condividere con i suoi fans. Sfilerà questa collezione Donna Erotica, la prima firmata come stilista, mentre tutti i suoi costumi saranno realizzati dal marchio. E al concerto Achille Lauro ha invitato i ragazzi anche a cantare Perdutamente, che è diventato simbolo del ricordo delle vittime di quel bruttissimo capodanno in Svizzera.
1: Radio Italia 1.

0: ragazzi.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Nicolò Filippucci, e con Nicolò Filippucci la Simo vi saluta. Ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. Non ci sarà Sergio Melito, quindi le nostre dirette finiscono qua, però io vi invito a ascoltare la playlist, la nostra rotazione musicale dalle 18 in poi, quindi vi terrà compagnia per tutta la serata. E poi domani mattina alle 9 ovviamente sintonizzatevi, se per caso tutta la notte volete dormire domani mattina alle 9 torna Davide Pomponi. Allora, ci riascoltiamo domani 15:18. La Simo vi ringrazia, vi saluta, e come vi saluta sempre la Simo, have a nice day baby, ciao ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Casella in direzione Milano. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4-5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
0: L'economia.
2: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
3: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, è quello dell'energia.
2: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere alla

tuffarmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su. Se non credi

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
4: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A6 Torino-Savona, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato in comune di Sommariva Perno, in fascia oraria 7:30-18:30. Per questa sera è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: Cortés.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Ok,
2: 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 22.
0: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Esco.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere al

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.